0: Stop! Io me go. Hai un micro sponsor di volo. Wow!
1: Tu vai, faccio tu radio. Party mix.